Iboye, Eva don Kunku di Maye, Eva don Kunku di Maye, Eva don Kunku di Maye. In the name of Jesus Christ, Otinin in Paiwa, Emote, Eyanuoma Bebre.

na wo dia chese ehantu ehaw ema abrabona wo pono eniema enkoyi e boni ben odi boni che enye wo wo fo boni che no erade nyankopon odi boni che so wo fo boni che hey me twin some wo Me biasu kwain. Say yeah. And I'm in pinna minin kasabio na me oh dabi. Nyabu tawati.